Oso kebi jumedie ne wuti. Beni boat ne di jumedie ibremo. Oso kebi jumedie ne wuti. Beni boat ne di jumedie ibremo.